madi a boele dikologolo diphaki thapelo bojano o tswantswete ke sebaka faela lesiba la mšheledi ba nalana o lesedi ebile ko wena re bolela lefatshe la ka gantatae o togonfeta ya le godimo ebile ko wena motshwabo wa dibuka tsa nampawane ga o jele gomogela o phethileng shemedijwana tsa bofa o di isa kae.

ba ha o morena maneso tsietsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena o mamele thapelo o nkutlwe morena submarine le kgalaneng ba ha o morena le jwele o di aidi di latletseng thoko le fetwile la mantla la motheo ausi le hata a le makgalaneng

re ba ho morena ke thabile ke Jesu ke wena un thatile le re ba ho morena 60 a le fatsinga le ho le domsisi

Hanka tsamaya go hlunga ya moriti wa lefu a ke tswe bobele ha bo le bonga. Memma faku khunwanyane a le Nazareth. Aba ha o morena. Ke sikilwe ke Jesu ke ritse ho yena fubenga sa hae ke ya khatholwa mma re thabile polao ale ha molomo wa mpi re ba ha o morena o ho ntate nketse ngwana wa hao re ba ha o morena qwatsaneng ale qwatsaneng.

0: se hu go terana mu ni taban anda dai go bon de hui we
1: kuma
2: sapo
1: se
2: ha
1: se
2: ha
1: a o le di macho ba go na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Se se rona ke ane fitla e tsora mahantle hore shone tsho medi ka mara ho ra yane ya botselela tsena tso hle ka ho tloloa double glazed studio mpitse kaona force ane motsao di le ka ho di mo mashume ya magago mpitse stone easy ane motsao di le ka tlase o mashume ya magago mosupisi dumela hle ngwana mme ke qeta o letsetsa morena wa maswedi mmona ke mo jwetsa gore nako yane e fitlhile modimo a re bolokela wena tlhe molaetsa ona o tswa jalo ho raps modise kamane.

Makastepe, ofisi number one, Sestere wa Leroto. Harie, Sestere, harie. Johnny Mokgadi, o re ha bo hantle ntle he Sestere. Johnny Mokgadi, ha bo hantle, o re ke thupa dikaka, ha Mokgadinyana. Yeah?